0: sei.
1: Buongiorno Bira, Alda Lodo, Olivia Rodrigo, Stupid Song, Kenneth, Dick, Jamie, Lara, Wayne, on Bay Breakfast. Spero le stessa che con il video del giorno da hai colle del giorno fa. Scusa, Anni Lara, se non c'è il microfono.
0: Ma è il fate a me lì.
1: Ehi, non buongiorno, hai conosciuto il buongiorno tiak.
0: Buongiorno.
1: Ta Lara, stra che manda le henna. Ta cantante lì. Basie, Vera, Basie. All about that bass, Lara. Han colle del giorno, le da c'è il burdata, scusami.
2: Ewa.
1: L-lum kienet looking forward ħafna Lara.
0: L-lum it-lieta, oh.
1: At-lieta, yes.
0: Supposed to ġi, xerrin il-mekkej.
2: L-ewel Tuesday tal-Lara, l-ura jesek.
0: T-studio.
1: Yes, u bidi għagbira.
0: X-tamil.
1: Inħabru li xerrin il-mekkej l-lum ma t-flaħx.
0: X-tuqu la fej għanta malajn.
1: Ma s-tax, ekku.
2: Miskina.
1: Però Lara, un bad biex nibdu daqxej il-bordata, nuqqaf din il-mużika, tajjeb. Lara, id-deċidiet li tikbila makjetta mill-qalb, xer l-MK din għalik. Tajjeb, li tinduqjien. Ejfa,
0: s-sena, ma tajt Gracie fejn?
1: Sorry, Gracie, jada.
3: Sortik xħatamil.
1: Laqna, kej?
3: La, ma tfajġ il-kafe mal-art.
1: Jena? Biex bat il-Grace? Laqna.
0: Tijenna.